vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette.

Ecco, chi ne so, chi ne so. Giuda, ti sei venduto la mia pelle. Ora, non te dico.